0: arrivo a sapere un po' la cagione e con il coraggio di fiatare.
1: Avanti sera ci parleremo
2: quando volete.
1: Intanto silenzio e doglienza, fino alla mamma fina.
0: Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Or bene, andate un po' ad attendermi pranzo in giardinetto. Allora vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si mangia.